Così giovane è un peccato che si sia così conciata. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non ho né per contraddirlo il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti, tutti medici e sapienti.

una parola. Io non sono mai andato a scuola, è fragile, importante, io che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto mi avete detto, io non posso più stare zitto, e perciò prima che mi possiate

è qualcosa che nel mondo non va. Tu sei de, tu sei de, tu sei de, tu sei de.

ho comprato la gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dice che ci sono già io, ma non scherzare.

perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da usato, come dici tu, vorrei sapere perché non mi vuoi. C'è tutti i denti, sono sano americano, sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso.

L'amore è uno stato mentale, direi quasi confusionale. Non è una lotta tra il bene e il male, è una faccenda molto più banale.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 TUA da 14.950

0: fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

demonio in persona che suona per lui, diceva la fantasia popolare. Certo qualcosa di diabolico aveva Paganini. Lo zazzerone, lo spilungone come lo chiamavano, quando suonava si trasformava. Il suo carattere impossibile, il suo sguardo erano famosi quanto il suo violino. Numerosissime le sue avventure galanti. Tutte le donne erano stregate da quel suo fascino strano. Ma il vero grande amore Paganini lo conobbe solo una volta. Anna Elisa Baciocchi, sorella dell'imperatore Napoleone, principessa di Lucca e Piombino, si era recata a caccia con tutta la sua corte. Al suo seguito erano pure il marchese Pimpinelli, cerimoniere di Sua Altezza, e Bella Giretti, prima donna del teatro di corte, che, come vuole la tradizione, era ardentemente corteggiata dal principe Felice, marito di Anna Elisa. Tutto è pronto per il fatale incontro che avverrà in un piccolo paese alle porte di Lucca, dove Niccolò si preparava per un grande concerto. Anna Elisa è subito affascinata dalla personalità di Paganini.

Paganini è stato nominato direttore del teatro di corte, merito della sua competenza, certo, ma anche, si dice, dei favori di Anna Elisa. Anche Bella Giretti non è insensibile al fascino di Nicolò.

Nicolò è già distratto da altri amori, da altri interessi. Lucca è ormai troppo piccola per la sua arte. Il mondo lo reclama. Ma Anna Elisa è innamorata e felice.

ma è fatale che Paganini torni alla sua musica. Anna Elisa comprende che è la fine del sogno. A lei resterà il ricordo di un amore, l'unico, vero, grande amore di Nicolò Paganini.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro.

0: fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma da 5 cata da quel pan?
5: Ma no, da 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. specialità.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Nicolò, c'è bel friscolino, 7 gradi alle 7. Friscolino, si sta bene, mai lamentarci del friscolino con un'estate come quella che abbiamo passato, mi auguro, da dimenticare. Un ciao a tutti, un buongiorno, ben ritrovati all'odierno appuntamento con la lirica, come tutti i mercoledì, quasi tutti i mercoledì, lirica alla grande, lirica alla pasa, insomma una certa cultura musicale che logicamente non può essere di tutti. La lirica è un qualcosa di particolare, come logicamente nel senso inverso chiama il rock, chiama il rap, insomma c'è chi ama una cosa, chi ne ama un'altra, e la professa in un modo eccezionale. Intanto io ricordo che avete sentito questa mattina l'operetta dalle 8 alle 8.30, Paganini, quello che non ripete, e domani ci sarà la scugnizza, domani è la scugnizza come operetta, perciò segnate, potrebbe benissimo essere una delle domande che farò nella seconda parte del mio programma. Ripeto, Paganini, domani scugnizza. Abbiamo detto tutto, sì, niente giochi, perciò aumenteremo il montepremi oggi nel corso della divulgazione appunto dei giochi. E adesso potete voi amanti della lirica come sempre richiedere qualche romanza o qualche cantante, perciò chi vuole sentire una bella romanza, magari anche orecchiabile, meglio ancora. Chi vuole sentire una voce tenorile, baritonale, soprano, mezzo soprano, di basso, insomma cori, ce n'è per tutti i gusti. È il momento giusto e vi auguro un buon ascolto.

0: Notizie Flash. Notizie Flash.
1: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora abbiamo anche Dana. Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una brutta situazione. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA, adozioni Parma 347-03-61-628. Ed ancora ricordo che c'è un tenero cucciolo di circa 4 mesi che appartiene ad una cucciolata meravigliosa. Chi vuole, è meraviglioso, stupendo, due orecchie che fanno impazzire, di una bassottina e il papà sconosciuto. Chi vuole adottarlo, sempre sulle mie pagine Facebook trovate le foto correlate di quello che dico, ed contattate EMPA Adozione Parma 347-03-61-628. Ancora è rimasta da sola, nessuno lo ha adottato, ma basta uno sguardo per innamorarsi. Nel Mitch, ricordo, un micione di circa 2 mesi che cerca famiglia. Anche qui guardatelo sulla mia pagina Facebook, contattate il 349-3405-200. Invece ricordo a tutti voi che Calicanthus oggi pomeriggio è chiuso, perciò volate da Calicanthus, prenotate ogni tipo di avvenimento, Calicanthus è pronta a tutto, è veramente con competenza e grande professionalità. Calicanthus vi dà il pensierino del giorno, il pensiero bellissimo. Gli uomini che ridono delle donne che non sanno parcheggiare sono gli stessi che da soli non trovano neanche un paio di mutande. Io mi ci metto in mezzo. Non ho vergogna a dirlo, mi ci metto in mezzo, nel modo più assoluto.

Bene, andiamo con Roberto Salis, che è il papà della Ilaria Salis. Ha già apparecchiato il funerale per i giornalisti. Gli manca soltanto una sentenza. Non so perché, se sia, caro Roberto, giustificata tanta euforia, perché la condanna civile della figlia è stata annullata per un difetto di notifica, mentre della controversia con gli ex collaboratori dovrà essere nuovamente esaminata. Insomma, sembra che il papà della Salis non abbia mica capito la sentenza che ha emesso il tribunale di Milano.

invece vi è risvegliata nella propria bara funebre. È la veglia funebre organizzata oggi. Doveva esserci il funerale, è accaduto in Guatemala nel villaggio di El Yucot, nel dipartimento di Quezon. È trascorse circa 8 ore, lei si è risvegliata e, ripeto, era viva e vegeta. Succedono catalessi, ricordiamolo, di certe persone. E intanto slittano i tempi per la manovra. Ricordiamolo, procede a passo molto lento, anzi direi lentissimo. L'orrore di quello che sta emergendo è un qualcosa, caro carburante, la sicurezza. Insomma, si sta ieri un grande, insieme a Crosetto. Lui, Giorgetti, è uno dei ministri che io prediligo, l'ho sempre detto e lo dirò ancora. Ieri Giorgetti, per aver fatto una insinuazione in Parlamento, pensate che politica abbiamo attualmente, hanno disertato la sala, l'aula era deserta. Chi ha visto ieri sera i telegiornali nazionali avranno la conferma di quello che dico. Viva Giorgetti, viva le sue affermazioni, personaggio, viva quelle di Crosetto per Kiev, viva. Le persone vanno lodate. Intanto ancora arriva un monitor per nuovo alert polacco. La NATO si prepari perché siamo ad attacchi ibridi. Cosa dice la Polonia, che ha la sfortuna di vivere di fianco alla Russia, perciò di fianco a noi non è che siamo lontani, perciò avverte, attenzione, mettiamoci il cuore in pace, perché questo uomo è imprevedibile e vediamo quello che sta facendo. Del resto, vedete con Zelensky, 4 anni di invasione, l'arroganza di aver ragione, il guaio, l'ignoranza di quelli che gli danno ragione senza argomentazioni di genere. Intanto anche il Fondo Monetario avverte, attenzione, la tenuta globale grazie a Trump. Grazie a Trump. Grazie ancora. Stamattina l'amico Riccardo ti ha dedicato una bella fontana, non avendoti dato il Nobel per la pace, però la fontana di Trump la merita. Guardate sulla mia pagina Facebook, tenuta globale, insomma, ormai è al limite. Abbiamo Iris, Iris di Parma. Poi c'è un super testimone, un grande super testimone, Chris era seduto. È il caso del famoso omicidio di Parma, l'interrogatorio dell'amico, della videochiamata, una coltellata potente, poi la caduta. In poche parole, cosa dice? Cosa ha detto ieri al tribunale? Io ho visto tutto. Lui, Chris, era seduto comodamente, lei gli ha sferrato una coltellata e l'ha freddato. E vedremo quali giustificazioni daranno gli avvocati della presunta assassina.

0: Volano tavoli, sedie, bicchieri, scoppia una colossale rissa. I passanti e clienti sono terrorizzati, l'ora a caccia dei responsabili. Se voi vedete le telecamere fatte e riprese, vi scandalizzate. Ormai i cittadini chiedono risposte immediate per la sicurezza, e io sono sicurezza e sanità sono le due cose di priorità assoluta. E veniamo in Piazzale Corridoni centralissimo, Parma. Denunciato un 19enne con un coltello in tasca. E perciò guai per un 36enne a bordo di un motorino, risultato rubato. Perciò questo qui, qualche legnatina ci si dà, si mette in galera per un bel po' di tempo, ma benché senz'altro gli avvocati del 19enne diranno che il coltello era in tasca perché doveva pelare una mela, e diranno che il motorino rubato, logicamente, come hanno fatto al sottoscritto, chi mi ha rubato la legna, che era lì tutta accatastata davanti a casa, la giustificazione data. Ma io pensavo fosse di tutti, perché era a fianco strada, la stessa cosa il motorino. C'era lì un motorino, io l'ho preso su, non c'era nessun padrone vicino. Mamma mia, quale anche le giustificazioni sono scialbe e idiote. Ed abbiamo ospedali, una bella notizia finalmente, lo stesso risultato di 2 anni fa. Ospedali migliori, Parma ritorna al top 10 italiano, un balzo di 7 posizioni dal 2025. Ed ancora abbiamo Fidenza, il questore di Fidenza fa chiudere un bar in via Baracca. Centralissima via Baracca. In questo bar era teatro di risse, ubriachi, spacciatori. Prevede 7 giorni di chiusura. Molto spesso anche i proprietari devono fare attenzione alla clientela. Ed abbiamo invece per Salso Maggiore. Addio ad Alfredo Isetti, che persona. Veramente mi soffermo un attimo. La sceriffa era infatuata di questo grande personaggio che ha aiutato tutti, meraviglioso, sportivo. Aveva 94 anni, Alfredo. Era un personaggio che chi si rivolgeva a lui aveva la pensione di guerra. Insomma, ha aiutato tanti. Salso perde un grande salsese. Stella d'oro anche dallo sport, storia del ciclismo. Insomma, voglio fare le mie più sentite condoglianze, ma sentite veramente per questo meraviglioso personaggio che se n'è andato. Un altro piccolo spazio di Salso se n'è andato. Ed abbiamo invece oggi, che è il 14, è San Callisto primo Papa, San Giusto, le campane di San Giusto e San Domenziano. Stavo leggendo Demenziano, no, è Domenziano. La modernizzazione, le caratteristiche principali dei nati oggi, ciò non significa che non siano noiosi nel modo tradizionalista. Uno di loro grande sfida è quella di aprire un sentiero sicuro che li trasporti approssimativamente nel luogo dove potrebbero avere successo. Quando si distaccano da un tracciato diritto, spesso si sentono insicuri e maldestri. Tuttavia, proprio per questo senso di persona trovano quasi sempre il vicolo cieco, la soluzione esatta per poterlo passare. L'eccessiva moderazione rischia però di risvegliarsi in loro, nella vita privata, tentano a vivere una relazione monogamica e capace di dare grande stabilità alla vita dei familiari, degli amici, dei conoscenti e dei colleghi di lavoro. I pregi è molto misurato e tranquillo, i difetti è inibito e troppo, troppo prudente. Come sarà il tempo in col? Allora, tempo di oggi, nel mercoledì della nostra radio, abbiamo una giornata di tempo stabile. Tempo stabile, poche nubi di passaggio. Ecco, io qui però guardo sempre fuori dalla finestra e dico che per il momento abbiamo nuvoloso, poi magari diventerà stabile. Abbiamo il zero termico a 2900 metri con temperature minime più 9, massime più 22, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Day Special. 208 TUA da 14.950 euro.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. E passiamo dalle parole ai fatti. Abbiamo Paolo Baroni, Parma, ricordo a Paolino, e alla amica Anna Erika, e all'amica Beatrice, e grandi, grandi, cari amici, con il trovatore Tacea la notte placida. Abbiamo il soprano Renata Tebaldi, registrazione addirittura del 1949.

c'era la notte placida e abbiamo iniziato alla grande con Paolino, andiamo con la Zelia a cui mando un saluto e un forte abbraccio. Zelia di Parma con il paese dei campanelli, il famoso Fox. Il famoso Fox, che non è un Fox questo, Fox della Luna.

0: grande, bella per Zelia Parma ed abbiamo il grande Claudio.
1: No, new message, all message, play back. Ciao Vittorio, mi metti su una bella romanza della Callas, ciao.
0: Perfetto, allora per l'amico Claudio, sempre libera dalla Traviata, dalla Callas, per Claudio di Fidenza.

0: E per Claudio questo e altro è il nostro Claudissimo. Ed abbiamo Marisa di Salso. Ciao Marisa, tutto bene? Sì? Mi auguro che tutto proceda secondo tua previsione.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono Marisa di Salso. Mi fai sentire il tuo cavallo di battaglia da giovane tenorino, il Mapparì della Marta, così ce lo cantiamo. Grazie Vittorio, ciao.
0: Ciao Marisa, sai benissimo che noi... Quando, Marisa, hai capito tutto, sei intelligentissima. Quando noi richiediamo un brano è perché conosciamo quel brano, lo cantiamo, lo cantichiamo alla nostra maniera, poi con questo Mapparì tutto amor, dalla Marta di Flatow, con la voce del grande Carlo Bergonzi. È sempre un rievoco della mia gioventù tenorile. La mia gioventù, come dice Marisa, era il cavallo di battaglia. Quando il giovane tenorino Vittorio poi ha cambiato voce, logicamente cantava che il teatro con estensione di voce enorme da contralto, sto parlando con un pubblico competente, non quelli che non sanno di cosa sto parlando. Comunque Mapparì tutt'amor per Marisa Salso.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Day Special. 208 tua da 14.950 euro.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: E Calicanthus oggi pomeriggio chiuso, ed abbiamo Anna di Varano. Ciao Anna.
5: No, new message. All message. Play back.
6: Buongiorno Vittorio. Stamattina per le lirica facciamo dalla Parmi. È l'amore uno strano augello. Grazie. Ciao.
4: Quella signora lì sì che se ne intende. Ciao Marisa, dalla Carmen di Georges Bizet, grande Georges Bizet, con È l'amore, uno strano, no, non dico, non dico parolacce, augello. No, non pensate male, mi raccomando.

0: Era per la mia... Oh, mamma mia, ascoltavo altissimo, chiedo scusa, questa romanza bellissima dalla Carmen di Georges Bizet. Pensate, lo dico a l'amico adesso Claudio, grande intenditore, sai benissimo Claudio, no, l'Anna non lo sa, ma è lei che ha richiesto questo capolavoro, Aurora Boedos, che è stata una delle più grandi interpreti di questa opera di Bizet. Ed andiamo appunto con Claudio Rigoni, ascoltiamolo. Ciao Claudio.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono Claudio da Frescarolo. Fammi sentire Ettore Bastianini come canta Nemico della Patria per Andrea Segnè. Grazie.
0: Andrea Segnè di Giordano, una delle opere che prediligo logicamente, tante romanze. Tante in quest'opera, tante romanze, una di queste è il famoso Nemico della Patria. Pensate, vabbè, non voglio entrare nel merito di certi momenti che poi sono ritornati in essere anche attualmente, come in Andrea Segnè di Giordano. Ettore Bastianini.

Grande, caro Claudio, grande, grande, grande interpretazione, romanza a dir poco bellissima. Claudio, non so se hai notato, ma sei un grande intenditore di lirica, hai notato il sincronismo fra quella voce stupenda di Ettore ed il pianista, chi l'ha accompagnato. Non c'era una frazione di secondo, ecco perché servono i direttori d'orchestra in questo caso, non le pagliacciate che vediamo adesso a Sanremo o chissà dove. Lì il Claudio, convieni? Sincronismo. Pensa a te quando si è sul palco 25, 30 persone, 40 alle volte col coro, se uno partisse una frazione di secondo prima sarebbe un disastro. Niente, non voglio dare lezione a nessuno di ciò che sapete molto, molto meglio di me. Grazie Claudio ed andiamo con Suor Paola. Suor Paola è un Franco Corelli, una registrazione molto retrodatata, siamo nel 63, il famoso addio alla madre dalla cavalleria rusticana di Mascagni, Franco Corelli.

Che meraviglia, che meraviglia, che gioia ascoltare queste romanze in queste favolose interpretazioni. Ed abbiamo l'ultima richiesta di Fausto Zattori. Mando anche a Eliana un saluto, oltre che a Fausto, con una romanza del Luciano Pavarotti, che se non fosse un programma di lirica dedicherei tantissimo ad una persona che, come posso dire, proprio è l'ideale di questo personaggio leoncavallesco, di Leoncavallo, il famoso Pagliacci. Ridi, Pagliaccio, che il plauso ti arriverà. Cioè, ridi e fai spettacolo, Pagliaccio, anche se hai il dolore in cuore. Pavarotti per Fausto Zattori.

0: ridi del duol che ti avvelena il cuore. Guardiamo, sento una...
1: Ciao Vittorio, sono sempre Claudio.
0: Ah, grazie Claudio.
1: Mi permetto di fare un appunto.
0: Sì, quando si sì, dopo sentiamo sentiamo
2: message play back.
1: Ciao Vittorio, sono Claudio da Prestarolo.
0: Sì, Claudio,
1: fammi sentire Ettore Bastianini. Ciao Vittorio, sono sempre Claudio da Prestarolo.
0: Dimmi Claudio,
1: mi permetto di fare un appunto. Quando fai sentire dei romanzi, di anche il nome dell'interprete, perché io li riconosco appena apre la voce, ma non tutti riescono a farlo. Scusami, grazie.
0: Ma è un dovere, un piacere, Claudio, esaudire ogni tuo desiderio da grande, ma grandissimo competente. Grazie, mi sembra comunque di averlo detto per tutti questa mattina, fra l'altro, a vedere, mi sembra. Comunque, posso sbagliarmi in certi casi, quando ci sono cantanti che io trovo su YouTube un po' sconosciuti, non li menziono, questo ne sono più che convinto. Signori, andiamo con il nostro, eccolo qui, appunto

Avete sentito persone come Claudio, come un tenore, un soprano apre la bocca, Claudio sa già chi è l'interprete, è molto importante. Un grazie a tutti voi, a risentirci se lo vorrete alle 12:40 con tanti indovinelli, tanti sketch, con tutt'altro genere di musica. Grazie a tutti per la preziosissima collaborazione. A risentirci a quell'ora.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Finalmente un po' di relax.
1: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950.

0: Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, BAT.

0: Ariete, oggi, da molto tempo, vi sentite finalmente bene, grazie anche ad una persona che vi vuole bene. Cercate di caricarvi per mantenere il vostro buon umore anche per i prossimi giorni. Toro, una grande giornata di lavoro vi aspetta, ma non lasciatevi prendere la mano, pensate un po' anche a voi. Cercate di contenervi quando state a tavola, o presto la vostra salute ne risentirà. Gemelli, anche per oggi non si vola. Giornata interessante, soprattutto sotto l'aspetto professionale. Ma voi avete in mente ben altre cose. La serata trascorrerà tranquilla con la persona più cara. Cancro, il vostro stato di salute, che non è dei migliori, non vi consentirà di effettuare un viaggio che forse sognavate da tempo. Non disperate, altre opportunità vi si presenteranno presto. Leone, questo segno oggi affronta particolari problemi affettivi. Ne risentiranno più gli uomini che le donne. Comunque fate attenzione, godetevi la vita, se potete. Vergine, opportunità uniche verranno proposte oggi a persone che nell'ambito lavorativo hanno saputo dimostrare doti di fermezza e volontà. Bilancia, purtroppo una bella previsione scompare all'orizzonte, ma presto ricomparirà. Sarà allora che non dovrete assolutamente farvela sfuggire. Scorpione, raggiungete un accordo senza restare su basi estremamente rigide. Quello che oggi perderete lo potrete recuperare con vantaggi maggiori. Attenzione alla salute. Sagittario, ancora affanni economici che in questo periodo non vi vogliono abbandonare. Riuscirete anche questa volta a superare il problema, però fate molta attenzione. La vostra stella potrebbe abbandonarvi. Capricorno, l'amore e la voglia di vivere per oggi è con tutti voi. La vostra simpatia sarà unica e vi procurerà anche nuove amicizie. Una serata indimenticabile vi aspetta. Preparatevi con impegno. Acquario, i vostri sentimenti non sono troppo chiari. Questo potrebbe procurarvi degli inconvenienti di diverso tipo, ma la persona amata ancora una volta vi comprenderà. Non approfittate dell'ingenuità di un genitore. Pesci, attenzione ad un amico, o perlomeno una persona che fino a ieri avreste definito tale. Potrebbe trarvi un tranello dal quale non riuscireste ad uscire molto facilmente. Contenetevi a tavola.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Finalmente un po' di relax.
1: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Day Special. 208 TUA da 14.950 euro.

0: maggiori info, consumi ed emissioni su
1: da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash!
9: Notizie Flash!
10: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto. È per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora abbiamo anche Dana. Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una brutta situazione. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA, adozioni Parma 347-03-61-628. Ed ancora ricordo che c'è un tenero cucciolo di circa 4 mesi che appartiene ad una cucciolata meravigliosa. Chi vuole, è meraviglioso, stupendo, due orecchie che fanno impazzire, di una bassottina e il papà sconosciuto. Chi vuole adottarlo, sempre sulle mie pagine Facebook trovate le foto correlate di quello che dico, ed contattate EMPA Adozione Parma 347-03-61-628. Ancora è rimasta da sola, nessuno lo ha adottato, ma basta uno sguardo per innamorarsi. Nel Mitch, ricordo, un micione di circa 2 mesi che cerca famiglia. Anche qui guardatelo sulla mia pagina Facebook, contattate il 349-3405-200. Invece ricordo a tutti voi che Calicanthus oggi pomeriggio è chiuso, e perciò volate da Calicanthus, prenotate ogni tipo di avvenimento, Calicanthus è pronta a tutto, è veramente con competenza e grande professionalità. Calicanthus vi dà il pensierino del giorno, il pensiero bellissimo. Gli uomini che ridono delle donne che non sanno parcheggiare sono gli stessi che da soli non trovano neanche un paio di mutande. Io mi ci metto in mezzo, non ho vergogna a dirlo, mi ci metto in mezzo, nel modo più assoluto.

andiamo con Roberto Salis, che è il papà della Ilaria Salis. Ha già apparecchiato il funerale per i giornalisti. Gli manca soltanto una sentenza, non so perché, se sia, caro Roberto, giustificata tanta euforia, perché la condanna civile della figlia è stata annullata per un difetto di notifica, mentre della controversia con gli ex collaboratori dovrà essere nuovamente esaminata. Insomma, sembra che il papà della Salis non abbia mica capito la sentenza che ha emesso il Tribunale di Milano. È tanta euforia, è un'esibizione di levore accompagnata da un trionfalismo senza nessun fondamento di merito per la causa. Insomma, lo dico ai candidati parlamentari, pensate. Vabbè, non voglio aggiungere altro. Un ragazzo quindicenne, una ragazza, chiedo scusa, quindicenne, Iladi Jakovic, vi è risvegliata nella propria bara funebre. La veglia funebre organizzata oggi, doveva esserci il funerale, è accaduto in Guatemala nel villaggio di El Yucot nel dipartimento di Quezon. Trascorse circa 8 ore, lei si è risvegliata e, ripeto, era viva e vegeta. Succedono, catalessi, ricordiamolo, di certe persone. E intanto slittano i tempi per la manovra. Ricordiamolo, procede a passo molto lento, anzi direi lentissimo. L'orrore di quello che sta emergendo è un qualcosa, caro carburante, la sicurezza. Insomma, si sta ieri un grande, insieme a Crosetto, lui, Giorgetti, è uno dei ministri che io prediligo, l'ho sempre detto e lo dirò ancora, ieri Giorgetti, per aver fatto una insinuazione in Parlamento. Pensate che politica abbiamo attualmente, hanno disertato la sala, l'aula era deserta. Chi ha visto ieri sera i telegiornali nazionali avranno la conferma di quello che dico. Viva Giorgetti, viva le sue affermazioni, personaggio, viva quelle di Crosetto per Kiev, viva. Le persone vanno lodate. Intanto ancora arriva un monito per nuovo alert polacco. La NATO si prepari, perché siamo ad attacchi ibridi. Cosa dice la Polonia, che ha la sfortuna di vivere di fianco alla Russia, perciò di fianco a noi non è che siamo lontani, perciò avverte, attenzione, mettiamoci il cuore in pace, perché questo uomo è imprevedibile.

Grazie ancora. Stamattina l'amico Riccardo ti ha dedicato una bella fontana, non avendoti dato il Nobel per la pace, però la fontana di Trump la merita. Guardate sulla mia pagina Facebook, Tenuta Globale, insomma, ormai è al limite. Amiamo Iris, Iris di Parma. Poi c'è un super testimone, un grande super testimone, Chris era seduto. È il caso del famoso omicidio di Parma, l'interrogatorio dell'amico della videochiamata, una coltellata potente, poi la caduta. In poche parole, cosa dice? Cosa ha detto ieri al tribunale? Io ho visto tutto. Lui, Chris, era seduto comodamente, lei gli ha sferrato una coltellata e l'ha freddato. E vedremo quali giustificazioni daranno gli avvocati della presunta assassina. Volano tavoli, sedie, bicchieri, scoppia una colossale rissa. I passanti e clienti sono terrorizzati, l'ora a caccia dei responsabili. Se voi vedete le telecamere fatte e riprese, vi scandalizzate. Ormai i cittadini chiedono risposte immediate per la sicurezza, e io sono sicurezza e sanità, sono le due cose di priorità assoluta. E veniamo in Piazzale Corridoni, centralissimo Parma. Denunciato un 19enne con un coltello in tasca, e perciò guai per un 36enne a bordo di un motorino, risultato rubato. Perciò questo qui, qualche legnatina ci si dà, si mette in galera per un bel po' di tempo, ma benché senz'altro gli avvocati del 19enne diranno che il coltello era in tasca perché doveva pelare una mela, e diranno che il motorino rubato, logicamente, come hanno fatto al sottoscritto, chi mi ha rubato la legna, che era lì tutta catastata davanti a casa, la giustificazione data. Ma io pensavo fosse di tutti, perché era fianco strada, la stessa cosa il motorino, c'era lì un motorino, io l'ho preso su, non c'era nessun padrone vicino, mamma mia, quale, anche le giustificazioni sono scialbe e idiote. Abbiamo ospedali, una bella notizia finalmente, lo stesso risultato di 2 anni fa. Ospedali migliori, Parma ritorna al top 10 italiano, un balzo di 7 posizioni dal 2025. Ed ancora abbiamo Fidenza, il questore di Fidenza fa chiudere un bar in via Baracca. Centralissima via Baracca. In questo bar era teatro di risse, ubriachi, spacciatori. Prevede 7 giorni di chiusura. Molto spesso anche i proprietari devono fare attenzione alla clientela. Ed abbiamo invece per Salso Maggiore. Addio ad Alfredo Isetti, che persona, veramente mi soffermo un attimo. La sceriffa era infatuata di questo grande

personaggio che ha aiutato tutti, meraviglioso, sportivo. Aveva 94 anni Alfredo, era un personaggio che chi si rivolgeva a lui aveva la pensione di guerra, insomma ha aiutato tanti. Salso Perde, un grande salsese, stella d'oro anche dello sport, storia del ciclismo, insomma voglio fare le mie più sentite condoglianze, ma sentite veramente per questo meraviglioso personaggio che se n'è andato. Un altro piccolo spazio di Salso se n'è andato. Ed abbiamo invece oggi, che è il 14, è San Callisto primo Papa, San Giusto, le campane di San Giusto, e San Domenziano, stavo leggendo Demenziano, no, è Domenziano. La modernizzazione, le caratteristiche principali dei nati oggi, ciò non significa che non siano noiosi nel modo tradizionalista. Uno di loro grande sfida è quella di aprire un sentiero sicuro che li trasporti approssimativamente nel luogo dove potrebbero avere successo. Quando si distaccano da un tracciato diritto, spesso si sentono insicuri e maldestri. Tuttavia, proprio per questo senso di persona, trovano quasi sempre il vicolo cieco, la soluzione esatta per poterlo passare. L'eccessiva moderazione rischia però di risvegliarsi in loro, nella vita privata, tentano a vivere una relazione monogamica e capace di dare grande stabilità alla vita dei familiari, degli amici, dei conoscenti e dei colleghi di lavoro. I pregi è molto misurato e tranquillo, i difetti è inibito e troppo prudente. Come sarà il tempo in allora, tempo di oggi, nel mercoledì della nostra radio abbiamo una giornata di tempo stabile, poche nubi di passaggio. Ecco, io qui però guardo sempre fuori dalla finestra e dico che per il momento abbiamo nuvoloso, poi magari diventerà stabile. Abbiamo il zero termico a 2900 metri con temperature minime più 9, massime più 22, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Finalmente un po' di relax.
1: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Day Special. 208 tua da 14.950 euro.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Finalmente un po' di relax.
1: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

Finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Day Special. 208 tua da 14.950 euro.

0: 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma
1: i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 14 ottobre.
1: Il santo venerato oggi è San Callisto I, papa e martire, vissuto all'inizio del III secolo.
0: Tanti auguri a tutti i callisti.
1: Il nome Callisto è documentato in epoca antichissima sia presso i greci, alcuni secoli avanti Cristo, sia presso i romani poco più tardi, con una notevole diffusione tra martiri e papi cristiani.
0: Il significato primo del nome va quindi ricercato nella sua interpretazione greca, giacché Callistos è il superlativo di Kalos, cioè bello. Ne consegue che il nome Callisto significa colui che è bellissimo, il più bello.
1: Infine, c'è da notare che in Italia, mentre il nome maschile, pur non essendo molto frequente, si usa ancora, la sua forma femminile è quasi del tutto scomparsa, perché il nome Callista ha una spiacevole omonimia con il sostantivo italiano Callista, che è il sinonimo volgare di pedicure.

0: Il personaggio del giorno è il presidente americano David Dwight Eisenhower, detto Ike.
1: Nato a Denison, nel Texas, il 14 ottobre 1890, Ike fu eletto presidente degli Stati Uniti il 4 novembre 1952. Tra le sue riforme principali ricordiamo la caduta delle barriere razziali all'interno dell'esercito, il mantenimento della pace senza decisive concessioni al blocco orientale in espansione e, sopra ogni cosa, l'ampliamento delle assicurazioni sociali.
0: L'8 novembre 1960 gli succede il democratico John Fitzgerald Kennedy. Ike morirà il 28 marzo 1969 a Washington.
1: E passiamo alla signorina Katia Oessner di Colonia, Germania Ovest, la quale il 14 ottobre 1952 compose in 18 ore e 37 minuti una mostruosa collana di fermagli di ben 15 km e 700 metri.
0: A parte il lavoro piuttosto monotono, ci si chiede come la signorina Oessner sia riuscita a trovare i soldi per comprare 315.000 fermagli necessari a comporre la collana e soprattutto come diavolo avrà fatto a metterla, magari passeggiando per il parco.
1: 14 ottobre 1944, si spegne La volpe del deserto, al secolo Erwin Rommel.
0: E il feldmaresciallo Rommel fu forse l'unico gerarca nazista completamente contrario alle atrocità commesse da Hitler. Pur avendo combattuto per il Terzo Reich, e pure volarosamente, basti ricordare la campagna dell'Afrika Korps in Libia e in Francia nel 1940 alla testa della settima divisione, Rommel odiava a tal punto il regime nazista da arrivare a organizzare un complotto contro lo stesso Hitler.
1: Il tentativo di uccidere Hitler fallì nell'attentato del 20 luglio 1944. Tutti i cospiratori furono presi e fucilati. Al feldmaresciallo Rommel fu ordinato di suicidarsi. Se egli non avesse consentito, la moglie e il figlio sarebbero stati internati in un campo di concentramento. Erwin Rommel ubbidì. Gli furono tributati grandi onori e Hitler stesso partecipò alle solenni onoranze di Stato.
0: E per concludere, ricordiamo che in data odierna ricorre l'anniversario dell'elezione del primo segretario del Partito Comunista Sovietico, Leonida Brezhnev, soprannominato Sopracciglia ci sposa.
1: L'amico Leonida, che attualmente sembra proprio indistruttibile, è riuscito ad arrivare all'ambita carica silurando senza troppi scrupoli Khrushchev, l'uomo della guerra fredda.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 14 ottobre.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

quando imparerai la O, O, O. Ciao a tutti, buongiorno, buon appetito, vedo già le spie che mi fanno l'occhiolino farima con appetito, sono poeta, poeta non sarò, ed così via. Andiamo con il liscio e folk, perciò guardiamo cosa scaturirà dalla vostra mente. Sentiremo la poesiola della Norma con tanto di richiesta. Ciao Norma, ti voglio bene, tu lo sai, ed abbiamo tante tante cose da dirci, essendo mercoledì, essendo stato molto circoscritto, non circense, che quelli sono gli addetti al circo, sono chi lavora nel circo è un circense, lo sapevate tutti, dai, Vittori, fammi il Führ, tutti il San, ed abbiamo adesso, ho già, sapete che stamattina abbiamo fatto il Paganini, che non ripete, Paganini, l'opera lirica, il Paganin, che il ripet no, questo meraviglioso, ha aiutato tanti, tanti, tanti, tanti, ma tanti musicisti a diventare famosi. Domani ci sarà la Scugnizza, dopodomani Vittoria e il suo Ussaro, poi ho esaurito il mese di operette. Domani Scugnizza, ed abbiamo invece il nostro appuntamento con quello che c'è di bello. Diciamo che ancora non ho avuto sentore, anche perché non avete Giorgio, non ho ancora visto Giorgio se l'hanno contattato o meno, ma non trascuratelo, perché Giorgio sa dirvi dov'era, Giorgio Pesci, dove era una volta la SIAE, non i vicoli vicoletti che non c'era mai stata, ma il vero logo dove la SIAE non dico nulla perché aiuterei troppo l'Anna, che è bravissima. L'Anna nella ricerca è la più brava. Anna, solo appoggiati ad Giorgio. Dov'era la prima SIAE nel dopoguerra? Abbiamo anche il disco quiz, qui andiamo tranquilli, perché sinceramente, Anna, posso dirlo, Durice, tegla mia, proprio un seul. Lurice d'un seul le porc. Senti il disco quiz.

bella, quanto è bella questa canzone. Fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono? Oh, non parliamo per la SIAE, sono 29 punti, per il rumore addirittura 50, 50 per il rumore. Ascoltiamolo.

Disco quiz. Disco quiz. E Fidenza, 3 premi e 50 punti. Adesso vado con... Sentiamo che santo mi mette questo. Io mi fido sempre per il santo di oggi. Quello oggi è San Callisto. Guardiamo se anche Sorrise Canzoni mi dice San Callisto. Ricordiamo Callisto Tanzi, il patron della Parmalat, lo fortunato prima, sfortunato dopo, patron della Parmalat. Oggi è il suo santo, ufficialmente detto dal nostro almanacco. Guardiamo il completamento.

No. Anche qui mi dà San Callisto. Callisto, che non è quello che cura i calli, ha detto bene il nostro almanacco. Clis, ah no, le mie culan, non è quello del dollaro d'amore, d'onore. No, incunus mia von, perciò rien, non sto lì a decantarli. Abbiamo invece, questi sembrano tre extraterrestri. Chi nasce oggi sarà veramente un moderatore, sarà una terna vincente per la vita sua e quella degli altri. La frase del giorno, non ricordiamo, consideriamo mai il valore delle cose finché non li possediamo, l'ha detto Thomas Fallon. Ed abbiamo, giriamo sempre la pagina, il sole sorto alle 7:36, tramonterà alle 18:42, luna crescente si leva alle 11:57, cala alle 20:31. E la proverbio del giorno: chi esce riesce.

depositava era acqua potabile. Pensate quale traffico, poveretti. 1894, il pasticcere Domenico Melagatti sforna il primo soluzione del brevetto del Pandoro. Il Pandoro, chi non lo sapesse, è stato fatto dal pasticcere Melagatti. Ed abbiamo, almeno stando a questo almanacco, andiamo a completare il nostro almanacco di oggi.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul

X-Play del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina. Parola di Vittorio. Ed ora abbiamo anche Dana. Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una brutta situazione. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA, adozioni Parma 347-03-61-628. Ed ancora ricordo che c'è un tenero cucciolo di circa 4 mesi che appartiene ad una cucciolata meravigliosa. Chi vuole, è meraviglioso, stupendo, due orecchie che fanno impazzire, di una bassottina e il papà sconosciuto. Chi vuole adottarlo, sempre sulle mie pagine Facebook trovate le foto correlate di quello che dico, ed contattate EMPA Adozione Parma 347-03-61-628. Ancora è rimasta da sola, nessuno lo ha adottato, ma basta uno sguardo per innamorarsi. Nel Mitch, ricordo, un micione di circa 2 mesi che cerca famiglia. Anche qui guardatelo sulla mia pagina Facebook, contattate il 349-3405-200. Invece ricordo a tutti voi che Calicantus oggi pomeriggio è chiuso, perciò volate da Calicantus, prenotate ogni tipo di avvenimento, Calicantus è pronta a tutto, è veramente con competenza e grande professionalità. Calicantus vi dà il pensierino del giorno, il pensiero bellissimo.
gli uomini che ridono delle donne che non sanno parcheggiare sono gli stessi che da soli non trovano neanche un paio di mutande. Io mi ci metto in mezzo. Non ho vergogna a dirlo, mi ci metto in mezzo, nel modo più assoluto.

0: Ed abbiamo invece le pilloline piccoline che poi diventeranno suppostoni alle 14:30. Confesercenti, tutti in coro, ringraziamo Trump, il genio, grazie a, poi lo diremo cosa dice la Meloni, persi 2.400 euro ogni famiglia, cioè ogni famiglia ha in meno, fra le bollette raddoppiate, benzina raddoppiata, 2.400 euro in meno. Poi dettaglierò tutto al millesimo. La Meloni dice che il costo dell'energia per il governo è il peso maggiore, su Kiev l'Europa non vada in ordine sparso, qui la meloncina, dico non il cocomerino, ma la meloncina, dico che ha fatto finora le cose bene. Al Senato invece gli dice non siamo guerrafondai, lo dice più che altro a Conte, che sembra che l'Italia sia guerrafondaia perché vuole, essendoci più, e non fateci più conto sull'America finché ci sarà Trump, ma abbiamo bisogno di una sicurezza. Comunque vedremo. Intanto Colle imprese sono al collasso per sempre dell'energia, quello che non siamo più competitivi. Assalti minicar, sapete quello minicar nero? Sono stati denunciati due minorenni. Chiamali minorenni, 16 e 17 anni, qualche stringhetta ci vorrebbe data. I due hanno fatto tutto per non annoiarsi, solamente adesso, ma ridete, perché non gli faranno un bao, non gli faranno un bao, non un bao. Tentato omicidio hanno poi abbiamo il caso Ricina, perquisizione anche in un'altra scuola, al vaglio 71 computer in 4 istituti. Un'altra cosa infame: incinta a 12 anni, arrestato il papà a Cagliari. Lei accusò uno sconosciuto e lei aveva accusato, invece il DNA del papà. Pensate, un papà che va a mettere in giro, mamma mia, vomito, abusi su una figlia quattordicenne, preso, è scappato in Perù. Poi tante altre cose al fuoco. Ed andiamo con il tempo Edman. Domani è giovedì, ci sarà tempo stabile, soleggiato, con valori molto al di sopra della media stagionale, zero termico, 4100 metri, temperature minime più 9, massime più 24, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.

Ed abbiamo il primo brano di oggi per Pia di Parma, che richiede da anonima, anonima, che male fa, che male fa, per Pia Parma, Parma, ciao, ciao Pia!

Allora, che male fa? Ai, ai, ai! Che male fa? Ed abbiamo per voi i coraggiosi. Dov'ho il foglio? Oh, è sparito il foglio? No, questo non è. Come mai? Ah, l'ho trovato. Ho trovato il culo. Si dorme stanotte, sapete la barzelletta, no? Di chi è questo culetto? Di chi è questo culetto? Sapete? Allora, chi ha il coraggio di... devo leggere un attimo. Chi ha il coraggio di affrontare uno scioglilingua? Mi piacerebbe molto. L'Anna. Anna, scioglilingua. Dai là, però attenzione, vincete 10 punti, ma se affrontate la domanda ne perdete, se non sapete rispondere, solo 2. No, no, qui non c'è il tempo che tiene, no, oggi non c'è stato nessun cuor di leone. Nessun cuor di leone, perciò andiamo avanti con Pietro il Granduccio, il mio Pietruzzo, grande, grande. Arriva, arriva Norma, arriva Norma, Stella, arriva. Allora, per Pietro, ciao Vittorio, buona giornata, buon mercoledì, mercoledì. A te, allo staff, grazie per tutto. Un saluto a Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella Di Tabiano. Un abbraccio forte, forte alla mia cucciolotta con il soldato, soldato di Patrizia. Guerra è merda. Lo dico volgarmente, la guerra è merda. Lo diciamo a tutti i guerrafondai, a tutti coloro che uccidono a nome guerra, guerra, guerra. È solo cacca. Per il mondo che potrebbe star bene, perciò che ne fanno le spese non sono coloro che la dichiarano, la fanno, invadono, strainvadono, ma coloro che vanno a morire al fronte. Io manderei loro i capoccioni. Il soldato pensa così anche l'amico Pietro, il soldato di Patrizia. Quando ho in mano questo materiale non posso esimermi dal fare critiche.

0: soldato che pensa a te e i vigliacchi che li mandano al fronte a combattere. Un conto è la difesa, un conto è l'offesa e la brama di ricchezza, vigliacchi. Ed andiamo con un'altra domanda che vale un punto. Fatemi vedere. Dove si trova? Dove si trova la sala? Dove si trovano? Si trovano, non dove si trova. Vabbè, si trova la sala degli specchi. No, io non lo so, No, non lo so. Vale 2 punti. Dove si trova la 22? Prontolo, eccolo qua. Pronto? Siamo lì. Varsavia, bravi. È un po' lenta però. Tina, scusami, è un po' lenta. Hai avuto tutto il tempo. No, no, tu lo so che lo sai, io non lo sapevo. Varsavia, la sala degli specchi. Non è domanda risposta, questa è domanda ricerca. Mo, uè, magari con Ubaldo una visitina per specchiarsi in quegli specchi meravigliosi. Cioè, andata, Tina, ti voglio bene. Ed andiamo con, però, 22, sentiamo, questa arriva adesso. Sì?
1: Sì, ci sono proprio.
0: Ah, c'è andata?
1: Sì.
0: Ma con Ubaldo? Con Ubaldo?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, che bello, che bello. No, me, Tina, oggiré me la cua del Gugnin. Oggiré me la cua del Gugnin. No, Varsavia, deve essere la regia di Varsavia, meravigliosa. I re, i porci che si arricchivano, facevano i re, arricchivano, facevano palazzi enormi, poi facevano morire la plebe di fame. Sono vomitevoli cose che purtroppo, salvo in eccezionali casi, non ci sono più. Grazie Tina, che abbiamo saputo che ha visitato Varsavia. Ed no, io non sono mai stato a Parigi. Same. Sono stato fino a Fidenza, Parma, dai, non ho, la cua del Gugni è sempre di attorno, sapete attorno a cosa. Ed andiamo con il prossimo brano, troppo bello. abbiamo per la norma, sentiamo la norma di parola.
2: No, new message. All message. Playback.
3: Ciao Vittorio, sono Norma. Ti faccio una visita ad Anella, alla Graziella, alla Diretta, tutti i soldatori di Radio Monte Fanate, e tutti i personaggi di San Francisco.
0: Bene, tutto il personale San Francesco, San Giovanni, eccetera, tu nella mia vita anonima!

0: vita sempre resterai. Guardiamo voi del sabato, 30 punti e 3 premi. Voi non del sabato, 5 punti. Il nome maschile, poi farò il femminile, che inizia un nome maschile che inizia con Genova, Gorizia, Gibilterra, Gemona, Genova, nome maschile che inizia, eccolo qua, l'ho detto io,
1: Giuliano,
0: non ho capito, scusa,
1: Giuliano,
0: per la, adesso, seconda volta, ho capito, Giuliano, lei ha pensato subito al bandito Giuliano. Sì?
1: Gioele.
0: Beh, è nome, Gazzella, Stella, è nome un po' difficile, particolare, è il tuo nipote meraviglioso, però...
1: Giuseppe!
0: Il papà del signor, avete visto che l'Anna, Gioele, insomma, non lo annovero perché è un nome un po' più unico che raro. Attenzione, voi che avete giocato Anna, Tina, Anna, Tina e Graziella, avete diritto ad un punto. No, aspettate, perché devo ancora fare la domanda. Gli altri lo fanno per sport, non c'entra, non gli do neanche un punto. Voi tre, Anna, Tina, Graziella, è un nome, attenzione, che è stato un grande romano. Non vi dico di più, Latina la spunta su tutte. Chi è un personaggio romano de Roma? È molto, sì?
1: Giulio.
0: Brava Tina, Giulio Cesare, diciamo chi? Prendo il libro, chi? Non ricorda il Giulio Cesare, non ricorda nulla, 50 per Latina. Bravi, voi direte al Bali, in Bali, ma al Bali di Oce, eh? Sentiamo, Giulio, il nome battezzato è Giulio. Sentito? Sì, sentito forte, bene e chiaro. Avete sentito che ho aggiustato anche lo slider, sente da Dio. Adesso vado con la pubblicità.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
3: Radio da qua, radio da là, radio da sopra, radio da sotto. Ma che radio è radio? Questa sì che è una bella radio. Radio Montecanate. Non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanate. Solo adesso ho capito.
4: Stasera tutti alla baita.
5: Oh, la la la la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
4: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
9: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Me no. Ma de 5 cata da quel pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Allora, premetto che anche in mezzo a tutte voi, le mie ascoltatrici non vale perché sono super collaudate, ma le migliaia di persone che ascoltano occasionalmente, parlo di loro in mezzo a voi, nessuno penso, oltre che al cellulare, sappiano maneggiare l'ago per cucire una toppa o quant'altro, perché adesso è tutto l'usa e butta. Sapete dirmi come si chiamava prima dell'evento cellulare quel filo che le nostre massaie meravigliose usavano ad attaccare un bottone o a toppare uno strappo? In dialetto vale un punto. Ecco qui, tutte e due. Tutte e due. Pronto?
9: Arre.
8: Pronto, dimmi.
9: Pronto, io lo chiamo Arre.
8: Mamma mia, ma si brevia botte. Tutte cucitrici, tutte. Dalla Tina all'Anna alla Diletta, brave. Rev, si chiama El Fil Ed Rev. Tina 7, brave. La nostra Diletta 3 e l'Anna New Entry, Anna 1. Diletta, Anduma mia Beabotta, Anna, Vuna e basta. Ed andiamo con Diletta che sta andando a Cremona, cui mando un saluto. Diletta che è in piena sicurezza perché ha le auricolari, funziona tutto, ascolta con il wifi mezzo cellulare. Quella macchina non è predisposta. Andiamo con la Diletta che vi dedica Io sto bene così. Anonima.

0: Allora, sapete dirmi chi ha inventato? Guardiamo chi. Sì, no, prima facciamo che operetta c'è domani. Ci sarà la penultima operetta del mese di operette dalle 8 alle 8:30. Domani è la volta di. Domani è la volta di. Qual è? Stamattina c'era Paganini che non ripete. Ecco qui un punto.
1: La
0: Sì.
1: scunnizza, è la scunnizza.
2: Bravi.
0: Anna, sape, l'ho fatto a tuo beneficio, Stella. Perché ti voglio tanto bene, la scugnizza, lei segue veramente la scugnizza, 7 per Anna. E dopo domani Vittoria e il suo Ussaro sarà l'ultima operetta. Abbiamo invece Graziella, ascoltiamola, poi c'è Claudio.
3: No, new message. All message. Play back.
4: Buongiorno Vittoria, sono
0: Ciao Graziella.
4: Graziella. Oggi dedico alla mamma e bando con Mandini, la disperata. La dedico anche a tutto lo staff di Radio Monte Casale.
0: Grazie e noi la dedichiamo a te con tanta simpatia. Disperata, non la disperata, per Graziella.

Togliete l'articolo e vi darà la vi darà disperata. Grazie a Graziella per questo capolavoro. Allora, chi mi sa dire, l'abbiamo detto, che non avete saputo rispondere, chi è che ha inventato il Pandoro? L'ho detto, Tina, l'ho già detto, chi ha

0: anch'io non sapevo chi ha inventato il Pandoro. Sveglia! Sveglia! Chi ha inventato? Chi è il pasticcere che ha inventato il Pandoro? Come da nostro almanacco ufficiale. No, completamento almanacco di oggi. Melagatti. Melagatti ha inventato nel 1800, no, eccolo qui, tutte e due. Sì, questo è andato a buco. Sì.
1: Melagatti.
0: Grazie, però sei un po' in ritardo, eh? Sei in ritardo, Gazzella. Stella, no, in parte che l'ho già detto io, era Melagatti ha inventato, e io pensavo Bauli, pensa a te, invece è Melagatti che ha inventato. Grazie, Gazzella, grazie a Robertino, Roby, ciao, ti voglio bene. Ed abbiamo... preparatevi poi per il giochetto di fortuna. Abbiamo una richiesta per Claudio. Claudio, ecco qui, forse è arrivata, ecco, una telefonata dopo, ma prima c'era Claudio.
2: Ciao Vittorio. Ciao, volevo fare una dedica a Silvana. Ci metti Ora che ci sei di Anonima.
0: Benissimo, Ora che ci sei, Anonima.

0: Grande, grande, grande. Allora, ho sentito che c'è anche l'Anna, che poi mettiamo. Intanto mando un saluto a Pietro, che condivide pienamente che tutte le guerre sono cacca. Le guerre sono cacca, che arricchiscono solo gli uomini, perché vendono armi, arricchiscono solo i venali, non certo la democrazia che noi intendiamo, e la pensa così anche Pietro. Pensa a te, Pietro, che io sono un cultore della storia, della prima, seconda guerra mondiale, un grande cultore. Chiedetemi ciò che volete di quelle due guerre. Pensa che nella prima guerra mondiale mandavano i capi a conquistare una pietraia con centinaia di morti, senza nessun valore strategico per la guerra, solo per conquistare una pietraia. Perciò se ci andassero loro, se il mondo si ribellasse a queste guerre, tutto il mondo, però finché c'è pacifisti da una parte che pensano che non ci siano più guerre se non ci sono armi, quelli sono dei poveri illusi, o quelli che vendono armi e sono guerrafondai. Perciò ci vuole il male a metà. Caro Pietro, so che la pensi come me. Adesso, pensa a te, nella prima guerra mondiale ha mandato a sterminare centinaia di ventenni i fanti, baionetta andare sul filo spinato, perché allora non c'erano i carri armati, eccetera, per prendere una pietraia, non un diciamo un qualcosa di bellico. Ed abbiamo Graziella, ascolta, stavolta il nome è al femminile, sempre, che inizia con Genova e Gorizia, due belle città dell'Alta Italia. Genova e Gorizia. Graziella, ti aiuto, è declinabile al maschile e al femminile, perciò Gioele non è declinabile al femminile. Non credo, io non ho mai sentito una Gioela, è vero? Perciò nome declinabile al maschile o al femminile? Ecco qui, soliti premi.
1: Gianna,
0: Mino, Rino Gaetano. Gianna, dimmi.
1: Giuliana,
0: via con le telefonate. Giuliano, Giuliana, Gianna, Gianni, Gianna, Gianni, pronto? Giulio. Via, un nome molto bello. Sentiamo, l'ultima era la Diletta. No, mi dispiace, ma è un po' tardino, eh.
2: È Giorgia. Il nome battezzato è Giorgia.
0: Ho pensato a Giorgino,
2: È Giorgia.
0: Grande, un capolavoro. Oh, è un capolavoro, Giorgio. Giorgia. La Giorgia. Giorgia era il nome, Rihanna Fair. Poi andiamo a fare pubblicità e poi sentiamo le ultime gli ultimi brani.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
4: Radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio è radio? Questa sì che è una bella radio. Radio Montecanate. Non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanate. Solo adesso ho capito.
5: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Passiamo all'ultimo brano, ascoltiamo dalla viva voce di Anna, ultimo brano.
3: New message. All message. Play back.
4: Buongiorno Vittorio, oggi per rumore ti dico che è un tasto che mi sentono dei rumori, bene. Il principale sarebbe un tagliacarte con la lama a dentro. E poi se mi fai il colore di Barbara Lucci e Massimo Venturi.
1: Perfetto, allora per il rumore sei lontanissima, sentiamo Barbara.

0: Silvana chiede a voi fidentini chi ha pronunciato la storica frase fidenza mai diffidenza. Chi l'ha pronunciata questa storica frase? Se non lo so io, se non lo so anch'io, chi può saperlo? Ed abbiamo, sapete dirmi dove era? Faccio una domanda delle terme di Sanso. Cosa significa? Significava l'acronimo R Roma Torino Savona. È l'acronimo delle terme di Sanso. Cosa significava Roma Torino Savona? Roma Torino Savona. Chi ha pronunciato la famosissima frase fidenza mai diffidenza? Eppur si muove.
1: Regge Terme, Sasso Maggiore.
0: Bravissima Enrica. Non avevo dubbi. Regia, quando lavoravo io lì al Porro insieme alla Teresa, era tutta la biancheria, sebbene nel dopoguerra era ancora tutta marchiata RTS, Regia Terma, era del re d'Italia, anche se era degli italiani, comunque i re sono fatti così. Regia Terme Salso. Per la domanda, brava Enrica, salsese, fidentina, ma buon Dio, Papa Oitela, l'unica radio che ha fatto la diretta col Papa Wojtyla dalla piazza, è l'unica radio in tutta Italia che ha fatto la diretta col Papa Zenkin. Abbiamo tanto di certificato la visita pastorale del Papa, ricordo come se fosse adesso, è una piazza gremita di pubblico, un altro papa meraviglioso che ha detto fidenza mai diffidenza, l'ha detto Papa Giovanni Paolo II. Ripeto, l'unica radio in diretta con tanto di cabina telefonica al centro della piazza è stata fatta da Radio Montecanate, dal sottoscritto, con in studio la nostra Claretta e la nostra Donatella. Bravissime tutte e due. Claretta e Donatella, esterno era il sottoscritto. Allora, 14 con Enrica, bravissima, che ne ha 14, sta ormai più che raddoppiati i punti. Ci sentiamo fra 7-8 minuti.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanate. Non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanate. Solo adesso ti ho capito.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro.

0: Ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Notizie Flash. Notizie Flash.
4: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità. pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora abbiamo anche Dana. Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una brutta situazione. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ed ancora ricordo che c'è un tenero cucciolo di circa 4 mesi che appartiene ad una cucciolata meravigliosa. Chi vuole è meraviglioso, stupendo, due orecchie che fanno impazzire, di una bassottina e il papà sconosciuto. Chi vuole adottarlo, sempre sulle mie pagine Facebook trovate le foto correlate di quello che dico, ed contattate EMPA Adozione Parma 347 03 61 628. Ancora è rimasta da sola, nessuno lo ha adottato, ma basta uno sguardo per innamorarsi. Nel Mitch, ricordo, un micione di circa 2 mesi che cerca famiglia. Anche qui guardatelo sulla mia pagina Facebook, contattate il 349 3405 200. Invece ricordo a tutti voi che Calicanthus oggi pomeriggio è chiuso, e perciò volate da Calicanthus, prenotate ogni tipo di avvenimento, Calicanthus è pronta a tutto, è veramente con competenza e grande professionalità. Calicanthus vi dà il pensierino del giorno, il pensiero bellissimo: gli uomini che ridono delle donne che non sanno parcheggiare sono gli stessi che da soli non trovano neanche un paio di mutande. Io mi ci metto in mezzo, non ho vergogna a dirlo, mi ci metto in mezzo nel modo più assoluto. Ed abbiamo l'Europa, viva l'Europa, viva l'Europa, lo dico a tutti i sovranisti, viva l'Europa, ha stanziato ancora 2 miliardi e 8, cioè 2.800 milioni per l'Ucraina. Un applauso alla von der Leyen, all'Europa, a tutti gli stati membri dell'ONU che hanno fornito a Kiev finora, viva l'Europa, 231 e 5 miliardi di euro di sostegno. Viva, viva, Trump fa solo per interesse, o paghi, lui non c'entra più nulla, lui vuole, mamma mia, che persona, ma dicevamo con la Teresa stamattina, ma come hanno potuto votarlo? Intanto, grazie sempre a Trump, Meloni, costo dell'energia è ormai un costo, un peso maggiore, poi sentirete cosa costa di più grazie a Trump e ai trampiani, questo peso maggiore, le regole non possono che aggravare la crisi delle nostre imprese che stanno affrontando, e la Meloni ha ragione, è una situazione che non ha controllo, perché ripeto, l'alimento è essenziale per poter spostare le merci, poterci spostare per il lavoro, è quella della energia. E ancora una volta in coro ringraziamo Trump. Meloni
3: l'Europa non vada in ordine sparso. Anch'io la penso così, ci sia una coordinazione dell'Europa, si è strampiata, cioè la Meloni ha capito e prima pensava di essere, io le cose le dico, di essere l'idolo, la pupilla di Trump, quando abbiamo visto cosa ha fatto Trump per la Meloni, adesso vorrebbe riadularla, ma penso che la Meloni sia tutto un pezzo. Comunque non vada in ordine sparso, l'Europa tutti uniti appassionatamente, saremo insieme all'Australia e al Canada, Europa, i più forti del mondo. Credetemi, saremo i più, non i più popolosi, perché lì sono i paesi asiatici, ma saremo i più democratici. In 4 anni la tensione internazionale, lo shock energetico sono costati agli italiani, alle famiglie dell'Italia, 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea della Confesercenti di Roma, 3 gennaio e settembre, l'elettricità all'ingrosso è aumentata grazie a Trump del 57%, il gas è più che raddoppiato, la benzina più del 28,6%, diesel più 30%, mutui finanziari costati 500 milioni in più. Rigirare i contribuenti, parte della evasione recuperata potrebbe alleggerire la pressione fiscale. Il guaio è che lo Stato ha sempre più bisogno di soldi. Giorgetti, non vorrei essere nella sua posizione, ma è sempre più alla ricerca di soldi. Ed abbiamo la nostra terza pagina, assalti minicar a Roma, il minicar usato per le aggressioni 4-5 ottobre, tra cui quella che ha causato il ferimento dell'attore Davide Iacopini, operato alla testa 2 volte, prognosi riservata, 6 aggressioni portate nel quartiere Monteverde ed 2 denunciati, 16-17 anni. La vergogna, lo schifo è che non subiranno nulla. Hanno rovinato un ragazzo, Davide Iacopini, una promessa del cinema, l'ha rovinato e hanno fatto da, non sono punibili. 16-17 anni, non sono, abbassiamola quell'età e mettiamoli a marcire in galera dai 14 anni in su, i delinquenti raccolti gravi indizi, tentato omicidio, procura dei minori valuterà tutto l'impianto accusatorio, i 2 hanno tanti precedenti di furto commessi insieme. Perciò come si fa a lasciare liberi queste persone? Ma secondo voi hanno l'aureola in testa? 17enne denunciato per l'aggressione minicar è figlio di un carabiniere, guidava il mezzo di sua proprietà, minicar color nero, si è giunti grazie anche al meccanico che ha detto di avere montato LED rossi vicino alla targa al posto degli adesivi. L'auto ripresa da 40 telecamere in strada sul cellulare di uno dei minori, un'app che monitorava i movimenti ha permesso agli inquirenti di localizzarli. Quella sera festeggiavano il compleanno di due altri delinquenti. Abbiamo fatto tutto per gioco. Io userei un bastone nodoso per gioco. Io proprio userei un bel bastone, quelli nodosi, per giocare insieme a loro. Ormai è diventata una vergogna. Quattro perquisizioni informatiche disposte dalla procura di Larino per indagano sulla ricina. Sono morte madre e figlia avvelenate dalle proteine tossiche. Al vaglio 71 computer, al via la seconda perquisizione in un liceo dove l'istituto agrario, dove lavorava come tecnico di laboratorio nell'area collegata alla Serra, il marito di Monia, amica di Gianni De Vita, padre e marito della vittima, a caccia per le tracce di ricerca della ricina veleni, navigazione, dati cancellati, recuperabili, fino a venerdì esami in atto in due scuole. E mi auguro che anche qui, quanto prima, e non ho dubbi, salti fuori il nome dei criminali. Incinta, 12 anni, arrestato il papà. Il papà di una dodicenne a Cagliari in galera con l'accusa di avere abusato la figlia. È un vomito, una vergogna, è una cosa deplorevole, ma ci siano, quello va messo alla gogna, altro che privacy. Violazioni emerse dall'indagine, visita in ospedale, ragazzina lamentava problemi ginecologici, i medici hanno scoperto che era incinta a soli 12 anni. Lei ha detto di essere stata aggredita da uno sconosciuto. Denuncia alla procura, gravidanza interrotta per la circostanze e la giovanissima età. Dei test DNA emerge che il responsabile è il papà. Cosa vomitevole, cosa deplorevole, cosa che non va, logicamente presa alla leggera. Ricercato da 3 anni a livello internazionale dopo la condanna definitiva, 16 anni di reclusione per violenza sessuale sulla figlia minore, è stato arrestato a Lima, in Perù. L'uomo, 57 anni, peruviano, viveva a Roma. È attesa l'estradizione. Nel 2014 abusò anche lui un porco della figlia, allora 14.

Notizia. Raid russo a Kiev, vittime dei blackout e attacchi russi. Pensate, poi la Russia dice che è l'Ucraina ad attaccare. Ci sono dei morti, tutti civili, almeno 600.000 persone senza luce. Sono russi criminali, bilancio delle vittime, almeno 6, 3 sono a Kiev, una 10 feriti in altre località. Russia, manca il rispetto a USA, la Russia manca di rispetto all'America che gli ha dato, ma è logico, l'ho pubblicato sulla mia pagina Facebook, ma diciamo Putin fa il cavolo che vuole. Volete che guardi in faccia a Trump, che vale meno di niente per Putin, Trump? Volete che ascolti Trump? Ma siamo logici, direbbe Totò, siamo uomini o caporali? Abbiamo l'ultima notizia che riguarda, eccolo qui, Europa, l'ho già data, l'Europa che ha erogato 2 miliardi e 8 per l'Ucraina, viva l'Ucraina, abbasso la Russia. Abbiamo il tempo domani, domani è giovedì, avremo la Hit Parade, tempo stabile, soleggiato, nei valori diurni, molto al di sopra comunque della media stagionale, zero termico a 4100 metri, con temperature minime più 9, massime più 24, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Flash. Notizie flash.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanate, non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanate, solo adesso ho già capito.
3: Ah, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Day Special. 208 tua da 14.950.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54.

0: via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Radio di qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto. Ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio. Radio Montecanati. Non ho fame, me la fai venire. Ho fame, me la fai passare. Radio Montecanati. Solo adesso ti ho capito.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ah, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro.

0: Fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524 57 3204. Il più grande negozio di fiori della zona, originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International. E in questo periodo i crisantemi in vaso o recisi nei colori più belli e nelle fantasie più originali. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi la la la la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.
6: There are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: pezzettone della storia dei 103, Blood Dog Gang, Discovery Channel, The Bad Touch. C'eravamo e ci siamo, grazie a Dio. Radio Montegranate, il pomeriggio sound, Roberto Bersani con voi fino alle ore 17. Questo è il ritmo.
1: So let's do it like they do on the Discovery Channel.
2: Do it again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel.
2: Getting horny now.

Il nuovo singolo di Giorgia nel pomeriggio sound di R&K insieme a Roberto Pezzani, Parafulmini. E per il momento non piove, quindi non servono. Serviranno poi. C'è anche una novità bellissima, il nuovo di Taylor Swift, Patent Turn Highway, Robbie DJ.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
6: Special DJ Roberto Pezzani.

0: Uno capirà remixato me, benissimo. Questo invece è il nuovo di Sfera e Basta. Lontano, giuro che lontano, lontano.
1: E ti dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

bellissima, bellissima, bellissima nuova canzone, nuovo singolo di Sfera Ebbasta, del nuovo album. E con suo figlio che compare nel video, molto carino. E c'è Martin Garrix, Re Rix, insieme agli due, pezzettone.

proprio quelle di una volta riportato i vertici da Martin Garrix insieme agli U2 Fireplace su RMK Pomeriggio Sound. Altra novità, Pinguini Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra, Goya.

0: Ah, finalmente un po' di relax.
1: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Day Special. 208 tua da 14.950 euro.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Fino al 15 novembre, settimana dell'orchidea e tantissime altre offerte solo da Piante Fiori Calicanthus. Telefono 348 08 00 846. Non dimenticate il chiosco più grande davanti al cimitero di Fidenza.
3: Special DJ Roby Pezzani.
4: Stasera tutti alla baita.
5: Poi la la la la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare.
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
8: 0524 689226.
4: No, non quella baita.

ex numero uno dell'Hitmania, pezzettone Peggy Goo, oh man, su RMK nel pomeriggio sound. E poi c'è la dance, quella di Augur, House, House pura, ci piace, pezzettone, ballo e sudoku.

Alfa, parlando d'amore, 103. E abbiamo ancora con noi da questa primavera il super ace dei Bausa e Magnetic, ancora house di quella pura.

Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Day Special. 208 TUA da 14.950.

0: ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: finalmente un po' di relax.
1: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro.

0: fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

0: Finalmente un po' di relax.
1: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro.

0: 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata.

0: qualità. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte, sempre.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

Finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Day Special. 208 TUA da 14.950 euro.

0: fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Almanacco del 14 ottobre.
1: Il santo venerato oggi è San Callisto I, papa e martire, vissuto all'inizio del III secolo.
0: Tanti auguri a tutti i callisti.
1: Il nome Callisto è documentato in epoca antichissima sia presso i greci, alcuni secoli avanti Cristo, sia presso i romani poco più tardi, con una notevole diffusione tra martiri e papi cristiani.
0: Il significato primo del nome va quindi ricercato nella sua interpretazione greca, giacché Callistos è il superlativo di Kalos, cioè bello. Ne consegue che il nome Callisto significa colui che è bellissimo, il più bello.
1: Infine, c'è da notare che in Italia, mentre il nome maschile, pur non essendo molto frequente, si usa ancora, la sua forma femminile è quasi del tutto scomparsa, perché il nome Callista ha una spiacevole omonimia con il sostantivo italiano Callista, che è il sinonimo volgare di pedicure.

0: Il personaggio del giorno è il presidente americano David Dwight Eisenhower, detto Ike.
1: Nato a Denison, nel Texas, il 14 ottobre 1890, Ike fu eletto presidente degli Stati Uniti il 4 novembre 1952. Tra le sue riforme principali ricordiamo la caduta delle barriere razziali all'interno dell'esercito, il mantenimento della pace senza decisive concessioni al blocco orientale in espansione e, sopra ogni cosa, l'ampliamento delle assicurazioni sociali.
0: L'8 novembre 1960 gli succede il democratico John Fitzgerald Kennedy. Ike morirà il 28 marzo 1969 a Washington.
1: E passiamo alla signorina Katia Oessner di Colonia, Germania Ovest, la quale il 14 ottobre 1952 compose in 18 ore e 37 minuti una mostruosa collana di fermagli di ben 15 km e 700 metri.
0: A parte il lavoro piuttosto monotono, ci si chiede come la signorina Oessner sia riuscita a trovare i soldi per comprare 315.000 fermagli necessari a comporre la collana e soprattutto come diavolo avrà fatto a metterla, magari passeggiando per il parco.
1: 14 ottobre 1944, si spegne La volpe del deserto, al secolo Erwin Rommel.
0: E il feldmaresciallo Rommel fu forse l'unico gerarca nazista completamente contrario alle atrocità commesse da Hitler. Pur avendo combattuto per il Terzo Reich, e pure volarosamente, basti ricordare la campagna dell'Afrika Korps in Libia e in Francia nel 1940 alla testa della settima divisione, Rommel odiava a tal punto il regime nazista da arrivare a organizzare un complotto contro lo stesso Hitler.
1: Il tentativo di uccidere Hitler fallì nell'attentato del 20 luglio 1944. Tutti i cospiratori furono presi e fucilati. Al feldmaresciallo Rommel fu ordinato di suicidarsi. Se egli non avesse consentito, la moglie e il figlio sarebbero stati internati in un campo di concentramento. Erwin Rommel ubbidì. Gli furono tributati grandi onori e Hitler stesso partecipò alle solenni onoranze di Stato.
0: E per concludere, ricordiamo che in data odierna ricorre l'anniversario dell'elezione del primo segretario del Partito Comunista Sovietico, Leonida Brezhnev, soprannominato Sopracciglia ci sposa.
1: L'amico Leonida, che attualmente sembra proprio indistruttibile, è riuscito ad arrivare all'ambita carica silurando senza troppi scrupoli Khrushchev, l'uomo della guerra fredda.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 14 ottobre.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Poi la la la la!
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ricordiamolo, Impa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50, lì
in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora abbiamo anche Dana. Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una brutta situazione. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA, adozioni Parma 347-03-61-628. Ed ancora... ricordo che c'è un tenero cucciolo di circa 4 mesi che appartiene ad una cucciolata meravigliosa. Chi vuole, è meraviglioso, stupendo, due orecchie che fanno impazzire, di una bassottina e il papà sconosciuto. Chi vuole adottarlo, sempre sulle mie pagine Facebook trovate le foto correlate di quello che dico, ed contattate EMPA Adozione Parma 347-03-61-628. Ancora è rimasta da sola, nessuno lo ha adottato, ma basta uno sguardo per innamorarsi. Nel Mitch, ricordo, un micione di circa 2 mesi che cerca famiglia. Anche qui guardatelo sulla mia pagina Facebook, contattate il 349-3405-200. Invece ricordo a tutti voi che Calicantus oggi pomeriggio è chiuso, e perciò volate da Calicantus, prenotate ogni tipo di avvenimento, Calicantus è pronta a tutto, è veramente con competenza e grande professionalità. Calicantus vi dà il pensierino del giorno, il pensiero bellissimo: gli uomini che ridono delle donne che non sanno parcheggiare sono gli stessi che da soli non trovano neanche un paio di mutande. Io mi ci metto in mezzo, non ho vergogna a dirlo, mi ci metto in mezzo, nel modo più assoluto. Ed abbiamo l'Europa, viva l'Europa, viva l'Europa, lo dico a tutti i sovranisti, viva l'Europa, ha stanziato ancora 2 miliardi e 8, cioè 2.800 milioni per l'Ucraina. Un applauso alla von der Leyen, all'Europa, a tutti gli stati membri dell'ONU che hanno fornito a Kiev finora, viva l'Europa, 231 e 5 miliardi di euro di sostegno. Viva, viva, Trump fa solo per interesse, o paghi, o
lui non c'entra più nulla, lui vuole, mamma mia, che persona. Ma dicevamo con la Teresa stamattina, ma come hanno potuto votarlo? Intanto grazie sempre a Trump. Meloni, costo dell'energia è ormai un costo, un peso maggiore, poi sentirete cosa costa di più grazie a Trump e ai trampiani, questo peso maggiore, le regole non possono che aggravare la crisi delle nostre imprese che stanno affrontando, e la Meloni ha ragione, è una situazione che non ha controllo, perché ripeto, l'alimento essenziale per poter spostare le merci, poterci spostare per il lavoro, è quella della energia. E ancora una volta in coro ringraziamo Trump. Meloni, l'Europa non vada in ordine sparso. Anch'io la penso così, ci sia diciamo una coordinazione dell'Europa. Si è strampiata, cioè la Meloni ha capito, e prima pensava di essere, io le cose le dico, di essere l'idolo, la pupilla di Trump, quando abbiamo visto cosa ha fatto Trump per la Meloni, adesso vorrebbe riadularla, ma penso che la Meloni sia tutto un pezzo. Comunque non vada in ordine sparso, l'Europa tutti uniti appassionatamente, saremo insieme all'Australia e al Canada, Europa, i più forti del mondo. Credetemi, saremo i più, non i più popolosi, perché lì sono i paesi asiatici, ma saremo i più diciamo democratici. In 4 anni la tensione internazionale, lo shock energetico sono costati agli italiani, alle famiglie dell'Italia, 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea della Confesercenti di Roma, 3 gennaio e settembre, l'elettricità all'ingrosso è aumentata grazie a Trump del 57%, il gas è più che raddoppiato, la benzina più del 28,6%, diesel più 30%, mutui finanziari costati 500 milioni in più, a rigirare i contribuenti, parte della evasione recuperata potrebbe alleggerire la pressione fiscale. Il guaio è che lo Stato ha sempre più bisogno di soldi. Giorgetti, io non vorrei, grande Giorgetti, non vorrei essere nella sua posizione, ma è sempre più alla ricerca di soldi. Ed abbiamo la nostra terza pagina, assalti minicar a Roma, il minicar usato per le aggressioni 4-5 ottobre, tra cui quella che ha causato il ferimento dell'attore Davide Iacopini, operato alla testa 2 volte, prognosi riservata, 6 aggressioni portate nel quartiere Monteverde, ed 2 denunciati, 16-17 anni. La vergogna, lo schifo
è che non subiranno nulla. Hanno rovinato un ragazzo, Davide Iacopini, una promessa dal cinema, l'ha rovinato e hanno fatto, non sono punibili. 16-17 anni, non sono, abbassiamola quell'età e mettiamoli a marcire in galera dai 14 anni in su, i delinquenti. I delinquenti, raccolti gravi indizi, tentato omicidio, procura dei minori valuterà tutto l'impianto accusatorio, i due hanno tanti precedenti di furto commessi insieme. Perciò come si fa a lasciare liberi queste persone? Ma secondo voi hanno l'aureola in testa? 17enne denunciato per l'aggressione Vinicar è figlio di un carabiniere, guidava il mezzo di sua proprietà, minicar color nero, si è giunti grazie anche al meccanico che ha detto di avere montato LED rossi vicino alla targa al posto degli adesivi. L'auto ripresa da 40 telecamere in strada, sul cellulare di uno dei minori, un'app che monitorava i movimenti ha permesso agli inquirenti di localizzarli. Quella sera festeggiavano il compleanno di due altri delinquenti. Abbiamo fatto tutto per gioco. Io userei un bastone nodoso per gioco. Io proprio userei un bel bastone, quelli nodosi, per giocare insieme a loro. Ormai è diventata una vergogna. Quattro perquisizioni informatiche disposte dalla procura di Larino per indagano sulla Ricina. Sono morte madre e figlia avvelenate dalle proteine tossiche. Al vaglio 71 computer, al via la seconda perquisizione in un liceo, dove l'istituto agrario, dove lavorava come tecnico di laboratorio nell'area collegata alla Serra, il marito di Monia, amica di Gianni De Vita, padre e marito della vittima, a caccia per le tracce di ricerca della Ricina, veleni, navigazione, dati cancellati, recuperabili, fino a venerdì esami in atto in due scuole. E mi auguro che anche qui, quanto prima, e non ho dubbi, salti fuori il nome dei criminali. Incinta, 12 anni, arrestato il papà di una 12enne a Cagliari in galera con l'accusa di avere abusato la figlia. È un vomito, una vergogna, è una cosa deplorevole, ma ci siano, quello va messo alla gogna. Altro che privacy, violazione emerse dall'indagine, visita in ospedale, ragazzina lamentava problemi ginecologici, i medici hanno scoperto che era incinta a soli 12 anni. Lei ha detto di essere stata aggredita da uno sconosciuto, denuncia alla procura, gravidanza interrotta per la circostanze e la giovanissima età. Dei test DNA emerge che il responsabile è il papà. Cosa vomitevole, cosa deplorevole, cosa che non va, logicamente presa alla leggera.
ricercato da 3 anni a livello internazionale dopo la condanna definitiva, 16 anni di reclusione per violenza sessuale sulla figlia minore. È stato arrestato a Lima, in Perù. L'uomo, 57 anni, peruviano, viveva a Roma. È attesa l'estradizione. Nel 2014 abusò anche lui un porco della figlia, allora 14enne, inducendola al massimo riservo. La sorella maggiore, nata da un'altra relazione, violentata in passato dal patrigno, mamma mia, siamo messi bene. La vittima ha avuto il coraggio di denunciare tutto, lei sia la madre, tutto. Che cose che non mi sarei mai aspettato di poter dare come notizia. Red Russo a Kiev.

arrestati in altre località. Russia, manca il rispetto a USA. La Russia manca di rispetto all'America che li ha dati, ma è logico, l'ho pubblicato sulla mia pagina Facebook, ma diciamo Putin fa il cavolo che vuole. Volete che guardi in faccia a Trump, che vale meno di niente per Putin, Trump. Volete che ascolti Trump, ma siamo logici, direbbe Totò, siamo uomini o caporali. Ed abbiamo l'ultima notizia che riguarda, eccolo qui, Europa, l'ho già data, l'Europa che ha erogato 2 miliardi e 8 per l'Ucraina, viva l'Ucraina, abbasso la Russia. Ed abbiamo il tempo domani. Domani è giovedì, avremo la Hit Parade, tempo stabile, soleggiato, nei valori diurni, molto al di sopra comunque della media stagionale. Zero termico a 4100 metri, con temperature minime più 9, massime più 24, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, da Audio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash.
1: E qui che ci stanno le donne nude, ce l'ho già detto. Anche a mia cognata, ascolta Radio Montecanato, ascolta! Oh, l'ascoltate così bene che ci fate già 3 di giochi di quella radio, hai capito?
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro.

0: al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con

0: imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
3: Ho sentito delle radio, guarda, devo dire delle radio, guarda delle radio brutte. Ma invece un'altra cosa è Radio Monte Canate, che guarda che è il massimo del massimo, anzi il top del top. Radio Monte Canate, la radio rampante.

Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più difendermi.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

teneva sotto braccio. E se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. A letto mi diceva sempre: non vali che un po' più di niente.

buio della notte, tu ti svegli e ascolti quel soffio suo leggero che arriva da lontano, lungo strade